Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le lesedi FM. Re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Ditheoha dikalaneng le mvolo, Autia Strada. Ho lesedi FM fela.

0: Dumela Vedimoloi, o tshe a strata go tshwere ka lekhubula 90.3 ke le mona Fion Scorn. Rata mare a mosolotsane wa leboa. Thank you.
1: Hai, o tshe a strata le kae? Hai, ko mametse ka 88.4 ke le mona ka tleong ke Jabulani wa Sempe. Ke a leboa ntate.
2: Dumelang bololo. O mametse ka lekhubula 89.9 megahertz. Ke kuli katase ka mona ka Bloemfontein Fast Park ka mosebetsi lapeng ke Phamen Beltfontein. Ke a le wena horeng ya bohlano bololo. Ke a leboha.
3: Voli voli, ma voli story, vololo. Au diastra davana, sporo ka yuane poti ya saufu. O nkile ka 88.4. A re o renya bohlano ma voli voli o tswe ke ke di go bohloko ha ke saka ka tsama le wena o kente go go pele ga ba bohloko a mpe di voli voli man le ponto yo ke le rata a mpe ma voli voli swa ga njalo
4: a veli ke mami po ne tlamene mo e try ke na le wena ngwaneso horeng ya o qetela ke ya le wena tanko
2: e gara so yo mo tsuma fifi o mo metse ga 80.4 ke le ma fite mo na da te go di sa time ane o tla mo go dipila ha meke tanko.
5: Dikhwani ka laneng le mvololo out ya strata holisedi

0: batho pelo e ikokobeditseng e mamela modimo le e tletseng lerato la modimo ke seo modimo a se batlang go rona botlhe tlhogonolofala ke gona mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o galalelang di be le rona botlhe jwale le ka go sa eng kae amen
1: re a leboa moruti di utlwileng re kopana gape le ena o sane o mafube mona go lesedi fm mamedi re ntle letshenyanako re fetele go moifo lenanao la makumane mantshe wa mofokeng le moifo ke tseo

le 10 le mosse raro fera mezzo so alle fra le so raga ma se ne rete pica stiamo le tua metto qua break fashion le serie FM se te ci ne so se cantan siamo ciao Cile che le serie FM.

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ba ibitsa mali ke Miss D le Mega Drums Radio.
1: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Ngomezulu o hloka Willemse. Mrs. Hlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mrs. Tini se seng le se seng se hloka AfriSam cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa cemente ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok mmoho di dikete tsa di voucher tsa ho aha AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM kajeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
3: Tshetshe tse mmalwa
2: ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o khadisitsweng karanta tsa magolo a robe re fumaneha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseng le design by Babs Randburg kapa kena internete ka diba africa.com kapa ore latele ho marangrang
3: a Lesedi FM.
2: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.

0: pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana a ka a matle.
1: Dumela mme matse.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mme wa rona.
0: Aa le nna ke ipheletse hantle bana baka. Helang. Le ka jeno he, hona le pale e monate eo ke batlang ho le phetela yona.
2: Jo mema tsepi. Nna ke se ke tetetse ho utlwa dimakatso tsa pali ya kajeno.
1: Itse dipale tsa go phetela tsona mema tsepi di monate ha ho. Di tletse le dimakatso sengata. Ya kajeno ke e buang ka mema tsepi.
0: Ho lukile bana baka. Pali ya rona ya kajeno ke e buang ka ho tlile joang hore dina ka ngwedi di ganye.
1: Mema tsepi.
0: Eh?
1: Sina ka ngwedi ke.
0: Helang hloni. Ke o khalemela ka mehla. Hore o se botse dipotso-potso tsena tsa hao pele pale e so qale hle ngwanaka. Ao, ha re hle re mameleng he ka hloko hoba jwale e ya qala. Dilemo-lemo tse ngata tse fitileng, ho kile ha e ba le moshanyana e molelele jwalo ka wena tjena wena hloni. O ne a ena le mahlo a kganyang, jwalo ka na hao hantle.
1: Hehe, mama tsebi.
0: Mme lebitso la hae he, e ne e le Thakangwaha. Thakangwaha o ne a rata ho disa dikgomo tsa ntatae. Ebile o ne a rata kgomo e nngwe e tseka e bitswang Lemao. Hoseng ho hong, Thakangwaha o ile a tsamaya le dikgomo tsena tsabo pela noka ya Madiba Matsho ho disa makgulong. Hona moo, o ile a dula ka tlasa sefate seo a se ratang sa loka, a ntsha phalana ya hae. Letsa dipina tse ngata tse monate ha di kgomo tsona di ntse di fula jwang bo botalana. Thakangwaha o ne a hlile a rata ho bina. Ho ne ho ena le pina e le nngwe eo a neng a tseba hore dikgomo tsena le tsona di a e rata. O ne a tseba sena ka hobane nako le nako ha ne a e letsa di ne di itla pela hae ho sa natse hore na di bohole bo bokae. Jwale ho ne ho e ba bobebe ho yena hore a bale dikgomo tsena. Thakangwaha o ile a re.
3: Dikgomo tsena di lokela ho ba 17.
0: Jwale ke ha Thakangwaha a qala ho bina pina e neng e atametsa dikgomo tsabo ho yena. Dikgomo di ile tsa mo potapota, mme a qala ho di bala.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Mema tsepi.
0: Eh?
2: Ke kgolo re Thakangwaha o ne a bala dikgomo tsena tsa botsatsi le leng pele di kena ka sakeng.
0: Le nna ke kgolo jwalo ka ni ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pali ya rona. Jwale ke ha Thakangwaha a tona mahlo ya ba ore.
3: Dikgomo tsena di ne di lokela ho ba 17. Empa ho na le tse 16 feela jwalo. E nngwe re kgomo e lahlehile. Ebile ke kgomo eo ke e ratang haholo. Lemao. E be ile kae?
0: Jwale Thakangwaha o ne a hlile a tshwenyehile haholo. O ile a bina pina yane hape.

0: Omedi hora ke le shumele mesumedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ke buile ha ho lutudi sama hantle o ile o phumula ho baneng ya hotima o e gathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba tsebeletsong ya le sedi fm lona ke imatlafatse re pele re tlo kena go tse o go ditlhopisitseng ka jeno re fetele ho musi wa tshwewu ho re balla ditaba tsa ora ya le shumele metsimedi.

Ke lebohile haholo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le metso e mmedi se latelang e tla ba sa hora ya pele. Momamedi metsotso ke e tsheletseng ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi le kenang ha jwale. Lenaneo ke la ditaba ke la imatlafatse sebeletsong ya Lesedi FM. Ka jeno ke labobedi la leshome le metso e robong kgwedi ke ya bohlano ya motsheanong selemo ke sa ketse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Lenaneo ka jeno le imatlafatse mohlaisi wa lona ke tiisetso Mokwena. Stanley Motsatebe ke ena ya re laolelang kgaso. Nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotse. Re na le wena o tloa ga jwale ho fitlhela ga metsotso e tlabe le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi. Hopola gore lenaneo lena le imatlafatse o le tiisetswa ke SABC News. Re ikemetse. Ha re kgethe nku ka pere. Dumela momamedi.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Metsotso e mashome a mabedi hantle pele ho hora ya bobedi o mametse lesedi FM. Motho e motle Cuba kwana, Cuba tlase, Cuba mane. America e re batla ho kwalla ngwana bo Fidel Castro e leng Raul Castro. Me Cuba hona jwale ha e na oli. Sekepe sa ho qetela se ileng sa tlisa oli mono se ne se tswa Russia. Me oli eno e ileng ya tliswa ke ma Russia e fedile. Fela ha jwale ke utlwa ho thwe ba dipuisanong America ile a romela CIA e ke ye Cuba ho ilo buisanwa. Hona ba tla leka jwale hore ho mpo ho bulelwe dikepe di se oli mane Havana, Cuba. O tswa America ke dilemo le dilengwana, ke kgola ke utlwa ka bo 1960, utlwa 59 mo. Ha e sale e kwetse e Cuba. O pola hore Cuba ho ile ha etsahala eng pakeng tsa yona le bana ba ma America. Ya ho bima. Jwale dikepe ha di kgone ho feta di ise oli, ha ba ise oli mono, ha ba etse eng. Hona jwale Cuba ha ena bo motlakase. E re kete ko fe pale ena monyaka. E re ko fe pale ena monyaka. Ntho e nngwe hape mongadi Donald Trump. O sa itse ho Iran, ha ebe, e sa utlwisise dipelo. Ha e be sa utlwisise dipehelo tseno tse ba di beileng tseno hore Iran ho bulwe mano ho etsweng eng ke o kotsi ke o mahlomola. Ya ba vusishang e hore ke bona ho tla shwa motho. Ke e o kotsi ke o mahlomola. Ko fa monyaka hona jwale. A ko mamele paliena.

1. Jwale saletswe ke papadi ya o qetela le yona. Ka jeno busiu Manchester City ya bapala. Ha ile re ka bapala ka o lekana ka pa jwang a che mono Arsenal e tlanka league. Tsenga tar tla di bua o sa ne hle. Ba itapele Afrika borwa ka ofela re ya kopa. Nete. Prima tlo ho ra ke boraro. O mametse le se di fema. Khotlana khatsola Afrika borwa di tabatsa o ra boraro di ballwa ke mosiwa tswe.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mas mama be difela metso tsoka mara hora ya bone musi wa rule buile ka di tabatsena tsa hora ya bone mogatlo kwa bobedi wa re tell afternoon drive show me mogatlo ngwana wa bobedi ka yena na gore kena go tlana tsa rona sa
2: 30 a

0: ba re motle ere ha idula mona nako ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla mona ke tlo kopana le morena mopedi ere ke etse tjena ke a khutla
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebidi molefe ka tsa dipapadi. Tsa dipapadi. Holisedi FM.
0: Mabere motle metso se dula hantle ba mashoma mabedi ka morao ho rena ya bosupa re shapa pere jwa le weso go fetola di gear.

0: fela he mama di pelo tsena tsohle re ke o fedi taba tse monate ke tsena weso getlo la pele na laneng ya bolo setlhopa sa Bundesliga sa Germany RB Leipzig setlang khisetsana mahafi Luis Ronaldo le tlase le bahlodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski last number e leng mogahlelo wa o qetela wa re ka o fela South Africa tour Papadi tla bapala la botlhano la di 29 motsheanong le baleng la Lucas Moribe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya di tikete di fumaneha compu ticket
1: tsadi papadi police di FM

0: re motle e mashuma mabedi le metse meri misoso ka morao hora ya bosupa ga le tsena ke kena ka ro kwa kwa thabadi mahlo thabadi mo di mamedi mo haleng kwa no sense ke na le morena le rothodi mo pedi tsebetso e tla hlebe matla mo mamedi tsatsing la osane ke na le yena a jole kwano morena mo pedi le rothodi ke a dumela isa lo mo la hle tsebetso ya le sedi le kae morena Sense kwa moetse hle ke utlwile tshebetso ke e matla ka nnete memo ile a kena bekeng e fetileng re bona ge lefapha la thuto ke lena le anyolwa ke bone le kopane le lefapha la dipapadi bonono le boithapollo mme ka nnete tshebetso e tla ba entle ebile sense re sheba gore kgwedi ena mo tshianong ke kgwedi e kgolo e ho ketekwang letsatsi la tswalo la morena e moholo moremoholo mopedi ge a tseba gore ka la leshome kgweding ena mo tshianong o ne a keteka ka meke e mongwa batho ba hlileng ba khutlisetsa lapeng ba ahang setšhaba sa rona kwa mono ge ya bona ka nnete diketsalo dingata tse thabisang tse ahang tse kgothatsang morena a kwa go fe ditaba tsena tsa tsatsi la osane go utlwa ore ka nnete go etsala eng ba qalang go utlwa le bona ba hle ba nyolowe ba tlo bona ka nnete hanonyana di dula batho
1: rea leboa se bodise moyeng ka nnete go bua nnete fela ebile takatsong ya morene mogolo morena moremogolo moteba mopedi gore a ke a kgothatse le go tsoseletsa taba tsa dipapadi dikolong jale taba ena ile a thagolwa selemo se fetileng le ga e le gore thagolo ya teng e ne se e kalokalo empa e ne e le mogopolo o reng go tloa le mo sena re ke re tsoseletse taba dipapadi dikolong gobane ga e mo nakwakwa papadi le thuto ke lelomolo di tsamaya di bapile jale ka nnete re leboela banka karolo kapo bona ba apereng kobo ya bogadi ditabeng tsena tsa tshegetso ya mogopolo ona o maatla e leng lona lefapha la thuto jalo ka gaso le tlhalositse lona lefapha la tsa dipapadi ka nnete re a leboa le ba bangwe ba ntse ba tsheditse gore re tle re kgone go fitlhelela taba ya gore ngwana mosotho a keke a ba a gola ka gare go kelello a sa ka a godisa le mmele mmele le kelello di a tsamaisana ka gona ka nnete re thabetse senana re malala laotswe ditaba di lokile re lo bona botle ba dikolo le go ona thaselo e teng go bana ba rona ba e leng gore ba ne ba tshetshelela gore e ka re taba tsena tsa mofuta o tsenana di ka phethagala gobane ka nnete go bona bana ba setšhaba ba bapala dibolo diterateng go sena motho a ba nkelang tlhogong kapo a ba bopang le ba bokeletsa ka nnete ke ditaba tse e leng gore ga e monana e se le mathata fela bana ba setšhaba ba itsubela dinyaope bana ba setšhaba ba se ba etsa gona le gona tse sa lokang jale ene ke yona ge thagolo e leng gore ke batla go thibela ditaba tseno gore bana bana ba ke ba tsepamise maikutlo ba tsepamise mafolofolo le ditalente tsa bona go di ntshetsa pele gore ba ke ba bapale dipapadi tsena tsa bona mme ga se ditabeng tsa bashimane fela e sita le barwetsana go bapalwa di-netballo bashimane ba bapala dinthonana di-soccer ka nnete ge bona hasello e le kgolo agolo go latelela ka mogou dikolo di kopileng gore di participate tournamenteng e nana ke nnete jalo ka gaoso o eleleketse pele gore ka nnete ke kgwedi ya morene mogolo e nana ula nna e tsatse pedi tse tharo go bontsha setšhaba gore ka nnete ke motho leng o gathalela setšhaba e nana yona ke e nngwe ya e dintse leng gore o di beile ka setlhotlholong gore ka nnete mpedi e phethale di etsagale gore setšhaba sa rona le sona se kgone gore se tle se bone gore morena wa bona wa ba kgathalela ebile wa ba tswatelela
0: taba tse monate ka nnete morena le go thodi mopedi mme re a leboatle re sentse re re ga o sebetseng gantle ke bone tshebetso e kgolo e qadile gantle ka lona letsatsi la tswalo la morena e mogolo moremogolo mopedi ka la leshome kgweding ena ya ba le ka di-15 le a nyoloa gape mme go sane le a phethela ka leki ena jale ke bone ya kgakagare fanwok go na le di-aerobics jalo ga o se o tlhalositse di-netballo ke tseno bo morabaraba tla ba monate ntate go potsa mo mamedi he gore go bapallwa go kae mme go tla thagolwa tshebetso ka nako mang
1: Senzele tsa kgwele tsitso ho mba so tho ka bongata ba lona le tso bo ha bana ba lona ba bapala di taba ke be di etsala mane stadium se mane Bloemfontein le di indoor sports ka hare ho multipurpose hall re tsebe re tshiri tanga e kgolo thiba ka mona le ka mona ka mogho batlang ka demo nna te kwa ha wa ikgethela fela ho go ya kae me o go bole monate ka e qala ka hora ya borobedi le bitsong la ho itlhopha hantle re ke be re o fihla mantsimo ya letsatsi le ya madubatsa
0: Hai o di beile mogana le go thodi mopedi me re ya le boatle sentse re re tshebetso ha e bentle ka mo re tla boela re buisana le lona ha o finyana ke a dumela
1: dikgomo ba so tlo le buile ga tse di a rona
0: o go tso ntate Mabirikisa utaba tse monate he tsadiketsa halo tsa Magnificent Wednesday Bloemfontein Stadium ho sano tlo reng ya borobedi ho seng tswelwa pedi bile ho sane ho aphethelwa nthlengenana ya oketeka letsatsi la tswalo la morena e moholo mre moholo mopedi jwale he hao nonyana ditladula batho ma medi se fetu weso sane nthotse ntle di a etsala nyolo wa ka bo ho bona le ka nnete gao bana ba gona ke batho le dipapadi mme re ya leboa ka nnete ka tsena se tla etsahala
2: tsa dipapadi go lesedi FM
3: matsoho a sebeletsa mmetso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le go ntshetsa pele moruo lesedi FM ke molelwa Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse ha re eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo lesedi FM ke molelwa Mafikeng Toropo ya nalane ya buitsepo e profense ya bokone bophiri. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
4: Papadi ho lesedi FM.